0: Siamo in collegamento, come vi dicevamo poco fa, con un compagno che si trova a Ceuta e che ci aiuta a fare un po' un quadro della situazione di quello che sta succedendo in questi giorni.
1: Ciao, sì, la situazione qua è difficile, tanta gente per strada, centri che hanno abilitato per migranti, tanti per le donne come per bambini e anche per le uomini, aprono uno e si riempie in un giorno e ancora è tanta gente per strada. Non è sufficiente dalla parte dell'istituzione, il centro che aprono veramente poco. Dopo la violenza contro i migranti non si hanno fermato, sino che hanno continuato, militari, polizia, guardia civile, anche i vicini di Ceuta, picchiano la gente, la rubano. Questo è un continuo. Noi intentiamo di fare ronda la notte, fermare la violenza dalla parte di tutti è difficile.
0: Abbiamo letto poco fa che ci sono stati appunto episodi di persone che hanno aggredito le persone di Ceuta, che hanno aggredito le persone migranti e che hanno addirittura dato fuoco a pezzi di, diciamo, degli averi, pezzi di accampamento, comunque le cose, diciamo, delle persone.
1: Sì, questo era la Playa Benitez, quando facevano una manifestazione fascista, che la fanno ogni giorno per la tarde, e anche qua vicino al nostro locale i ragazzini che dormono in basso di un edificio le hanno tirato fuoco alla notte mentre dormevano, le stanno facendo scendere dalla montagna, fanno controllo, un blocco militare, posti militari, e non le lasciano ritornare.
2: Senti, ma ti sembra che queste aggressioni siano dovute così alla rabbia, fra virgolette, dei cittadini di Ceuta, o siano organizzate dalle organizzazioni della destra neofascista, e se sono anche in qualche maniera in coordinamento con la repressione poliziesca?
1: Credo che la maggioranza sono stato di gente di qua, sono arrivato elementi fascisti della penisola. Quello che abbiamo visto è che anche la gente di qua, anche non le piacciono magari tanti migranti qua, non le piace che vengano la gente d'estrema destra a approfittare politicamente della situazione. Ho avuto occasione che i vicini hanno buttato via i fascisti della manifestazione, delle strade. Noi siamo alla notte, come ti dico, a guardare per vedere la violenza e tutto questo, e hanno arrivato un gruppo di 54 uomini che sono stato buttato via da un posto dove dormevano, le hanno picchiato e le abbiamo dato un po' di cibo, dell'acqua, hanno stato un tempo con noi e hanno partito, e subito hanno inquadrato per i militari, macchina militare davanti, dietro 40 militari che le picchiavano tutta la strada in basso. Io mi sono mettito in medio e anche la gente di Ceuta iva gravando e picchiandole, e mi ho mettito in medio, ha avuto un po' una pelea e durante questo tempo si hanno fuggito 25 persone, il resto sono andato direzione alla frontiera. Lo stanno facendo ogni notte, prendere gente in gruppo e portarla alla frontiera totalmente illegale.
0: Grazie del racconto. Quello che leggevamo prima e che ci diceva anche l'avvocata con cui che abbiamo sentito la settimana scorsa è che c'è anche una difficoltà nel riuscire a portare avanti le pratiche per chiedere il diritto di asilo, soprattutto delle persone minori che ne avrebbero diritto. Com'è la situazione da questo punto di vista? Sta migliorando o è sempre la stessa?
1: No, non sta migliorando. Hanno aperto due centri più per i bambini, uno per le donne e altro per ragazzo. Non sta avanzando niente. Siamo andati in questura, che al giudice, e intentare che le fanno los papeles e no, non è possibile, non lo fanno più, e veramente hai tanti bambini per strada. Oggi mismo in fronte al locale che abbiamo, le hanno detto ai bambini che andava a venire oggi mattina la Cruz Roja a fare i papeles, e hanno dormito più di 200-300 bambini qua in fronte e alla fine non è venuto nessuno, è un po' così.
2: Senti, ma questi ragazzi che stanno per strada, come si sostengono? Cioè, qualcuno li assiste? C'è comunque un movimento spontaneo di solidarietà o c'è solamente questa rabbia, questo rifiuto, questa violenza?
1: Come si sostengono? La gente di qua di Ceuta che les aiuta, le dà una mano, anche la comunità musulmana les aiuta, gente, attivisti, gente come noi, le danno cibo, intentare dare una mano, e anche sono tutto il giorno per strada, sinistra e destra, e si buscano un po' la vita. Veramente il ragazzino di 12 anni, gente piccola e fragile, che dovevano essere mettito in qualche centro, ma hai tanta gente per strada che non è possibile.
0: Sì, comunque ci raccontavano che anche le strutture o comunque i servizi tra virgolette istituzionali che hanno messo a disposizione sono pochi.

0: veramente si volevano fare lo farevano. Stanno lasciando i bambini per strada, la gente per strada senza lasciarlo dormire. Questa notte lo hanno spertato 3 volte i militari e ritornano allo stesso punto. È veramente per rompere la mente e il corpo, che non possono più e che ritornano indietro. E questo, hai migliaia di bambini per strada e aprono un centro per 150-200 bambini, è totalmente insufficiente. Qua vicino alla frontiera, le navi del Tarajal, è un poligono industriale dove dormono soprattutto minori e donne con bambini. Ieri anche l'hanno tirato tutti la ciabola, non so come si dice, dove la piccola costruzione che si hanno fatto per dormire, 3-4 ore dopo la stavano ricostruendo. Veramente non hai una intenzione da nessuno, dal sindaco di qua o dal governo centrale. Ha preso la battuta, sì, la battuta del mando, no? Sì. Avanti era
1: ha preso il controllo.
0: Il sindaco di Ceuta. Eso, grazie. Ha preso il controllo e non hai una voglia di fare niente, veramente.
2: Infatti quello che ti volevo chiedere è se questa situazione sembra mantenuta volutamente in questo modo, perché poi dà la possibilità di essere utilizzata strumentalmente dal punto di vista politico sia dal governo che dall'opposizione di estrema destra. Cioè sembra una volontà politica quella di mantenere tutto in questo modo, in questo caos, diciamo così.
0: Sì, veramente è la volontà politica e tutti vogliono guadagnare qualcosa con questo. È veramente da asco, fa schifo, grazie, fa schifo vedere come giocano con la vita degli esseri umani, li lasciano veramente alla merda, e anche corpi di sicurezza dello Stato rompendo hueso, rubando carta d'identità, lasciandolo al limite perché la gente si va indietro. Abbiamo già il contatto di tanta gente che lo hanno deportato illegalmente e stiamo preparando una denuncia formale anche con tutta la violenza che abbiamo filmato. Si sta preparando una denuncia legale con l'equipo legale che abbiamo qua.
1: Sì, ma un po' come diceva anche Giacomo prima, abbiamo visto tanti purtroppo politici, politicanti di estrema destra speculare, strumentalizzare la vicenda di Ceuta per, come dire, dare più adito alle loro disgustose teorie sulla reimmigrazione e anche quello che dicevamo prima rispetto alla possibilità di richiedere permessi di soggiorno, comunque protezione internazionale. Sicuramente vediamo in atto il nuovo patto europeo per l'asilo e l'immigrazione, vediamo, come dire, quali sono gli effetti. Come dici tu, fa schifo e fa un sacco di rabbia, perché poi la polizia fa quello che vuole. Mi raccontavi anche, diciamo, ieri quando ci siamo sentiti, che sostanzialmente smantellano campi per poi dargli il permesso di ritornare, diciamo, nella stessa spiaggia, nello stesso posto, ma le persone devono poi ricostruirsi quei rifugi di emergenza che avevano fatto fino a poco fa.
0: Ritrovare il materiale, perché arrivano con camioni e bulldozer e le tirano tutti le tende a tendaio, lo mettono in camione e lo portano a spazzatura, e tutta la gente deve trovare di nuovo il materiale per costruirsi la stanza, l'abitazione.
1: Sì, sì.
0: Veramente per metterle al limite.
1: Sì, spostati poi in giro per Ceuta come pacchi, come se non fossero persone.
0: Sì, sì, sì. Noi ieri, per esempio, quando hanno distrutto il campo delle navi del Tarajal, siamo andati con l'avvocata, abbiamo una lista non ufficiale di tutti i minori che sono per strada, intentando almeno avere informazione sulla quantità di gente che, soprattutto dei minori che sono per strada, che sono lo più vulnerabili, ha avuto violazione, stupro si dice, e anche qualche bambini hanno raccontato stupri da parte dei militari. La politica di Europa, come sempre, esternalizzata.

0: le frontiere, fare patto con dittatura e mafia, terceros países, per proprio come lo ha fatto Meloni, no? Con Albania, e sì, lo stanno facendo un po' tutti.
1: In che modo, diciamo, da qua si può supportare? Nel senso, la settimana scorsa ci hanno fatto sapere che c'era anche una chiamata, una mail a cui si poteva scrivere se qualcuno fosse interessato a scendere giù, o comunque, insomma, in che modo si può essere in qualche forma di supporto, ecco.
0: Sì, a Brigata d'Appoggio Mutuo abbiamo un crowdfunding, e per, se qualcuno se la sente di inviare i soldi, e dopo in Spagna, in diversi punti, Barcellona, Madrid, dal sud, se stanno facendo punti di recogida di materiale, roba, vestiti, tenda, un po' tutto lo necessario, power bank. E anche se la gente vuole venire, scrive al mail appoggiomutuo@ceuta.riseup.net. E per venire, se qualcuno se la sente di venire qua, andiamo a un locale a Tarajal, vicino al bordo, alla frontiera, perché il proprietario di questo locale che avevamo, no, per pressione della gente di qua di Ceuta, non nos lo alquila di più, non ha finito l'affitto. Ogni giorno sta arrivando qualche gente.
1: Ti ringrazio molto. Se non hai qualcosa che volevi ancora dirci, qualcosa che vuoi aggiungere, canali, diciamo, per informarsi, per seguire quello che succede.
0: Sì, per informarsi ce l'hai il canale Compagni qua, che sono anche con il canale di rete sociale Border Resistance, No Name Kitchen, e anche della caravana hai un Brigada d'Appoggio Mutuo, lo puoi trovare in Instagram, sì, in redes sociales, per informarsi un po' di come sta la situazione.
1: Ti ringrazio molto. Ciao. Bella,
0: grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Saluto.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Flora Sangüesa, la combattente internazionalista.
3: Flora llega a los 7 años a Pisagua, un territorio al norte de lo que llaman Chile. Llega junto a su madre y padre, ambos libertarios exiliados de España. En ese lugar crece y se forma políticamente. A los 24 años viaja a España para reencontrarse con la historia de su madre y padre, hacerse parte de la resistencia anarquista contra Franco durante la Guerra Civil. Fue parte de la columna de Durruti y combatiente en el Frente Anarquista.